Ce mi picrepi, picrepi, mo di sav se picrepi. Ce mi sitquepi, sitquepi, rogor sma boni picrepi, da me ti vika si cirte. O fure rogor sirte, da sheni nazi picrepi, spasa martalshi.